0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: bocca.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

ti volti, vedi la tua vita come la scia di un elico. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Carletto, Carletto, e sì buono, ma è mai possibile che io ti debba dire sempre le stesse cose, eh? Oh! Carletto, non tirare la coda al gatto, Carletto, non giocare col mio ritratto, Carletto di qua, Carletto di là,

Bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vintorrecio. Bienvenidos, TDP 2018.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato sul

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: se sbagliamo, ma l'amore trionfa sempre di tutto.
1: Stiamo sbagliando, ok, ma non ci potremmo fare niente, perché i nostri cuori sono troppo grandi.

darling, I love you. Don't you treat me cruel.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

0: Sole e Luna.
1: Radio di un Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

Mansion of the Groom.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via. È meglio che rimani qui a far l'amore insieme.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vedete che si balla.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi preoccupate.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: alle valline glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.

la stagione dell'amore viene in va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, che palla!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Thank you.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

0: Radio Sole Luna.
1: La musica che dà voce alle mie emozioni.
2: Radio Sole Luna.
0: Emozioni e musica.
3: This is one DJ you don't wanna fuck with.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Hey, come on and have-

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Adesso passiamo a Con un Dega di Fabio Caria Remizzo. Allora, cominciamo a salutare tutti. Shaki, Micione, Whisky Birlotte Bunny, DJ Bello, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, The Crew, Fenice, Camicella Azzurra e Tony Gif.

Allora, ricordo il palinsesto di oggi, ore 18 da Aras, ore 19 Giuseppe CT, ore 20 Shaki, ore 21 Step e infine alle 22 DJ Bello.

Eh sì, sono i miei cuginetti, i nipotini di Micione. Però si vergognano un po'.

0: Che disegno ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra.
1: Adesso passiamo ad Angelina Mango, la no noia.
0: Io la indosso tutta alta sul collo. La mia collana non ha perle di
1: Questa qua la dedichiamo a Cami.

Ma dopo vogliamo ascoltare una canzone di Micione? Ce ne ho tantissime io. Rendo i giorni più.

E adesso ascoltiamo Losing My Religion di Michonne. Ormai possiamo paragonare Michonne come un cantante. Il nostro cantante preferito.

0: fly, cry, fly.
1: E diamo la buonasera ad Angelo, stiamo ascoltando Micione. Ah, mi sono scordato, in console c'è DJ Fozzi.
2: Ciao a tutti!

Sì, Cami, dovevo fare una prova a casa mia perché era successo che stavo facendo la diretta, mi sa, venerdì, e si era impallato. Cioè, poteva succedere che adesso nessuno poteva fare più diretta. E niente, stavo facendo una prova oggi. È una piccola improvvisata.

Adesso passiamo a Justin Bieber e Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Bellissima questa. Quindi questa qua la dedico a tutta la chat.

Ok, sistemato i giri, adesso ascoltiamo Billie Jean di Michael Jackson. Magari dopo metto Jackson 5. E faccio tutto il gruppetto di Michael.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Prova, prova, mi sentite tutti? Ora sono ritornata, non mi dà più problemi. Adesso ascoltiamo You Spin Me Round di Dead or Alive.

Oh, mi fa piacere che adesso mi sentite, almeno spero che mi vada tutto bene adesso. Se no, vi avviso, vi scrivo a Micione che mi guido.

0: Adesso passiamo a Max Pezzali, gli anni 2026.
1: Stesso bar, stessa gente che viene.
0: La voce è cambiata, eh? Attenzione.

Allora, credo che continuerò, visto che ancora non è arrivato Daras, e intanto aspettiamo. Oh, baby, the night is on fire. Quando arriva poi gliela passo.

0: benvenuto a Daras. Daras, tra 7 minuti la diretta è tua.
1: Che questa mia...
0: Adesso ascoltiamo Sognami di Antonacci. Questa qua la dedichiamo ad Angelo Baffo.
1: A te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.

Allora, ricordo il palinsesto di oggi, ore 18 Daras, ore 19 Giuseppe, ore 20 Shaki, 21 Step e infine alle 22 avremo Bello.

Ok, siamo arrivati alla mia ultima canzone, ABC dei The Jackson 5. Bene, adesso comincio a salutare tutti, Shaki, Micione, Bunny, Daras, Hulk, DJ Giuseppe, Bello, Whisky Pirlotte, Ciro Becchino, abbiamo Felix, Alize, The Crew, Fenice, io, Davide Gabriele, Angelo Buff, Camicella, anzi possiamo dire solo Cami, Azzurra e Tony Gif. Grazie a tutti per essere stati alla mia piccola diretta e do una buona diretta a Daras. Daras, sei pronto? Tutta per te la radio, vai!

Ciao a tutti. Hello, welcome to Radio Sola Luna. Grazie DJ Foxy for the music. Ciao Dina, ciao Mario, witaj kochanie Elunia, buziki dla ciebie.

Ciao Gigi Giuseppe, ciao Gigi Bello, ciao Ciro, Paola, Felix, Alice, The Crown, Fenice, Gigi Foxy, Grazia, Angelo Baffo, Cami, Azurra. Ciao a tutti.

Ciao Hulk. Next music for Dina. Shakira Waka Waka.

Next music for Alize. David Guetta and Shoutek.

What does that mean? 3, 2, 1, 1. Avete ascoltato? DJ Micione alla console. Appuntamento alla prossima. Non mancate!

Crass di Angelo Baffo. Buona serata.

Next music for Hulk and Azura. The Deep Malancha.

Next music for tutti. Amsterdam Trance.

Ciro, Paola, Felix, Alice, The Crown. Fenice, Adinka, Marika, Kevin, DJ Monis. Rottweiler, Kami Barista, Azurra. Antonio, grazie a tutti.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie al nostro bravissimo DJ Zaras per il passaggio della console, bravo come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaky e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole, con la con Indiana, noi passiamo con il primo brano per questa sera con Ben e King. Ci andiamo ad ascoltare la sua Stand By Me.

E dopo aver capitato in questo, per carità, questo errore di cifratura nei DJ Giuseppe, auguro a voi tutti una buona serata e passerò la console alla nostra bravissima DJ Baby.

Buona domenica a tutti voi, io saluto i miei titolari Shakira e Micione. Saluto Bunny, Das, Eka, Hulk, DJ Giuseppe CT, tranquillo, potevi farla, non è un problema per me. Saluto DJ Bello, Cata, Pirlotto, Whisky.

Rob, Fenice, Annika, Marika, Kevin, Carlotta, Rottweiler. Saluto Kami Barrista, saluta Azzurra, Tony Gif.

Ulca, oggi è domenica, se no io non potevo essere qua in diretta, sono a lavoro. Saluto a tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna, grazie della buona diretta, poi vi dico buona musica. Complimenti a Dark, nella bellissima diretta.

0: le pietre sul
1: fondo. Io saluto la mia amica Maria che mi sta ascoltando dall'esterno. Grazie della buona diretta, a te ti dico buona musica, cara Maria.

C'è un posto dove l'acqua è così chiara che vedi il fondo a 20 metri e vedi anche te stessa per la prima volta.

0: Chiara.
1: Arriva Adriano Celentano, ragazzo della Via Blu. Buona musica. Tutta per te, Kevin, non dormire.

Io saluto Claudio. Ciao Claudio. Adesso arriva una song che voglio dedicare ai miei titolari: Bob Sinclair, Mattia Basara, Antonella Ruggero. Ti sento. Tutta per Shakira e Miccione.

0: Vengo da via dei mil, da via dei mil, da via dei mil, da via dei mil, da via dei mil, da via dei mil, da via dei mille, mille, mille, mille, mille. Lei viene da via Nino Pixio. Dobbiamo andare in via Marsala, chi ha la precedenza?
1: Tutta per Kevin.

L'ingegner Bistecchite, mi fa piacere di conoscerla. Bravo, ingegner, bravo, ingegner, bravo, ingegner.

non c'è lavoro, non c'è lavoro. Do do do do do do do veleno, veleno, notte fonda, è notte fonda, è notte fonda. Ma la luna dov'è? Non c'è, non esiste, è notte fonda.

0: Nino Fiorello, quello ringrazio il tuo avvocato che ti ha fatto concedere la telefonata a casa. Per il regalo di Natale ti ha fatto.
1: Lo ringrazio molto per la casa.
2: Avanti, forza, capiamo!
3: Arriva Nino Fiorello. Fra 2 giorni è Natale, non è Natale. Buona musica!

0: amore.
1: Ciao papà, quando torno a casa?
0: Torno presto, amore. Fammi parlare con la mamma.
1: Mamma, mamma, ti ore, papà.
2: Pronto, amore.
3: Papati, ciao, grazie e saluto Fiore.

0: Perché stai piangendo, amore?
1: Niente, amore. Tra 2 giorni è Natale. E anche quest'anno non ci sarai. E i bambini chiedono di te. Come vorrei passare un Natale con te?
0: Non dirmi così. Mi fa ancora più male.
2: Papà, mi manchi tanto.
0: Anche tu mi manchi tanto. Buon Natale, piccolina mia.

Adesso parte la mia sigla finale. Ecco questa sigla. Io saluto tutti in chattina, all'esterno, e poi passerò diretta alle ore 20. Shakira.

E una diretta è giunta a termine. Io per primo saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Dina, Bunny, Dars, Elka, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, per Vita, Cata, Pirlotto. Saluto Whisky, Ciro Vecchino, Paola, Felice, Alisea.

Claudio Tecrovo, Fenice, Adica, Fatti. Con Marica, Kevin, Fiore, Carlotta, Cami, Barista, saluto Tony Giff, saluto la mia amica Maria che mi ha ascoltato dall'esterna, tutti i gruppi associati di Radio Sole e Luna.

Ragazzi, che dire, io saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterna, tutti gli ascoltatori che sono 41, e un grazie va anche a voi. La mia diretta è finita, ci sentiamo domenica alle ore 19 con DJ Babi.

Io auguro alla mia titolare Shakira buona diretta, la console è tutta tua. Un grazie a tutti voi. Ciao ragazzi, buona settimana a tutti.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buona domenica sera a tutti e benvenuti su Radio Sole Luna. Grazie baby. E chiedo scusa baby a Giuseppe per l'inconveniente di poco fa, eh? Cominciamo subito i saluti. I saluti vanno sempre a chi ci ascolta anche dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo anche questa bella chat a partire da Tony Giffe, Cami Barista. Prima avevamo Claudio Barista, adesso c'è Cami Barista. Carlotta, Kevin, Dani, ciao Dani, Angelo Baffo, Marica, Fatti Zero, Andica, Feniste, Crof e Claudio. Un saluto a lei, a Lise Felix, Whisky Pirlotto, Melody e Bunny. Paola, il suo consorte, Ciro Becchino, povera Paola. Cata, Perlita, DJ Bello, Giuseppe CT, la Baby, ancora grazie Baby. Hulk, Elka e Dares, e complimenti anche a Dares per la sua bella diretta. E un saluto a lui, amicione. Sarete mia compagnia fino alle ore 21, poi arriverà Dottor DJ Step. E a conclusione di serata, alle ore 22, ci sarà DJ Bello. Busco in otros besos tu sabor que vive en mí y no estás aquí. Mi raccomando, divertitevi. E grazie a tutti per la buona diretta.

E lui è Rafa Verdana, Esta Pena Mia. Primo brano sarà la richiesta subito di Cata.

0: Spazio richiesta.
1: Cominciamo con la richiesta di Cata. Che sì che no. Per te Cata, buon ascolto. E poi ci sarà anche una dedica per te da parte di Angelo Buffalo, però più tardi.

Ma veramente te la metto, te la metto. Per i birilli blu, Guantanamera, lui è Zucchero. E poi ci sarà il brano che mi ha richiesto Hulk. Arriva, Hulk, arriva. Sì.

0: Biagio Antonacci, L'amore comporta. Questo brano, Angelo, glielo dedica a Cata. Ha fatto scegliere me. Spero di aver scelto bene.
1: Il gioco al dolore, l'amore comporta.
0: E poi c'è un'altra richiesta per dottor Vigestep.

0: spazio richiesta.
1: Caro Steppe, è venuta una signorina nel mio privato, però non posso dire chi è, non lo devo dire, mi ha detto: dedica questo brano a Step da parte mia. Eccola qua, Giuliola Cinquetti, Chiamalo Amore.

0: sera mia. Questo è un brano, beh, un'icona, lei, Mia Martini, con il brano Minuetto. E questo brano è per te, Micione. Classico, classico brano della Mia Martini.
1: Ma il mio corpo no, le mani tue, strumenti su di me.

Io voglio vedere chi apprezza un brano simile, un cantante simile. SOS Don't Terrier End and Dress. Dimash. Lui arriva dal Kazakistan. Sentite un po' che voce.

dedicatela a chi volete. Pino Daniele e Giorgia. Vento di passione.

forza Kevin, cercati una bella dama su. Vedi quante belle signore e signorine ci sono qua in chat.

0: Rita la dedica al suo Pippo.
1: Se avessi avuto almeno un'occasione, adesso che so trovare le parole, ma il ricordo di un amore.
0: E balla con la sedia, Kevin.

vento di passione. Beh, mi sa che è tutta musica. Fumiamo, dai. E vai con i collage, affari di cuore. Peribirilli oro.

0: No, ti prego. Ti prego.
1: Dico sempre di sì.
0: Maria di Trapani, no, no, no, no, no.

0: No, non era per Dani.
1: Ma la musica è cattiva, è una fossa di serpenti e per uno.
0: Non mi permetterai mai.

forza tutti insieme. Dai, dai, tutti insieme.

una musica. Ricchi e poveri. Vicione lo dedica a me. Grazie Mario. Ciao Catwoman. But

0: prima una bella barzellettina.
1: Scusi signore.
2: Dica.
1: Perché dice sempre 18?
2: È che era un altro che se fa i cazzi sua. 19.

0: sentite che poeta.
1: Io ti amo, e se non ti basta ruberò le stelle al cielo per farne ghirlanda, e il cielo vuoto non si lamenterà di ciò che ha perso, che la tua bellezza sola riempirà l'universo. Io ti amo, e se non ti basta vuoterò il mare, tutte le perle verrò a portare davanti a te, e il mare non piangerà di questo sgarbo, che onde a mille sirene non hanno l'incanto di un tuo solo sguardo.
0: Io... Senti, Dani.
1: E se non ti basta, solleverò i vulcani e il loro fuoco metterò nelle tue mani, e sarà ghiaccio per il bruciare delle mie passioni. Io ti amo, e se non ti basta, anche le nuvole catturerò e te le porterò domate, e su te piover dovranno. Quando
0: non ti commuovere, Dani.
1: Dormi. E se non ti basta, perché il tempo si fermi, fermerò i pianeti in volo. E se non ti basta.

ultimo quarto d'ora in mia compagnia, poi arriverà dottor Vijay Stepp, Edoardo Bennato, l'isola che non c'è, per tutti i birilli bianchi.

0: c'è. E ti prendono in giro, c'è con te.
1: Prima o poi arriverà, Dani.
0: Perché? Chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Altri due grandi, due mostri della musica italiana, Giuni Russo, Franco Battiato. La sua figura
2: appassisce silenziosa, foglie dorate, gocce.
1: Beh, i migliori se ne stanno andando.

0: di chissà.
1: Fra 10 giorni sarà il compleanno di Renato Zero.
0: Con un giro di parole.
1: Lo devo sempre dire, se no non sono contenta.
0: E vivrò clandestinamente, saboterò la malattia.
1: Ci sarà uno special dedicato a lui.
0: A tutta l'altra gente.
1: E a chi non piace Renato Zero, mettere i tappi nelle orecchie.
0: Più piccolo di noi, fuoco nel vento.
1: C'entra, perché mi è venuto in mente adesso, caro Andrea,
2: Fuori,
0: tra corrotte.
1: Non fare il maestrino,
0: Ciarlatani ed impostori, spacciatori di realtà.
2: Nomi
0: che conoscono.
1: Mi è venuto in mente perché questa sera non metto Renato Zero
0: nella loro impunità.
1: Però lo dico ugualmente, caro Andrea.
0: Che gestiscono segreti che hanno messo sotto i piedi ogni eterna verità.
1: E poi che c'entra, si scrive che c apostrofo entra, ok?

ultimo brano con i saluti. Per tutte le nostre streghe di Radio Sole Luna, anzi vi porto i saluti di strega. Bella e strega, Druppi. Comunque io domani non ci sarò, forse credo martedì. Spero che la mia musica è stata di vostro gradimento, sempre le solite cose che dico, Strega, catturi tutti i sogni miei. Se non vi è piaciuta, pazienza, sarà meglio la prossima volta.

Vediamo un po' le dirette per domani. Ore 18 ci sarà Cami. Ore 19 Franci. Ore 20 Giuseppe Citti. Ore 21 Carlo e Claudio. Ore 22 Rita.

Beh, ciao a tutte. È imprevedibile. E ciao a tutti. La mia diretta è terminata e passo la console a lui, a dottor DJ Step. Buona diretta, Step, e come dico sempre, divertiti. Ciao.

Buona serata carissimi amici di Radio Sole Luna, ben ritrovati con Dottor VJ Step. Questa serata con Mi Ritorno in Mente, programma ideato, curato e condotto dal sottoscritto Dottor VJ Step, bravissima Shaki, che ci ha fatto ascoltare tante bellissime song in sua compagnia. Salutiamo tutti gli amici che si trovano qui in chattina e salutiamo Shaki e Micione, e poi andiamo a salutare tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci ascoltano dai link esterni. Tanti link ci sono per ascoltare Radio Sole Luna e i migliori DJ in circolazione ce l'abbiamo solo noi. Questa sera abbiamo deciso di stravolgere la playlist. Io e la mia segretaria abbiamo deciso di fare un genere diverso, di fare un po' di sigle TV e di sigle dei cartoni, e noi ce le andremo ad ascoltare questa sera, tanto per cambiare, senza stare a fare sempre la stessa solita musica. E anche la regia è stata d'accordo. Speriamo che tutto sia di vostro gradimento.

E allora i Cavalieri del Re, abbiamo ascoltato il primo brano di questa serata, Lady Oscar, e adesso arriva Cristina D'Avena con l'incantevole Crimi. Buon ascolto, buon divertimento!

E stasera ritorniamo tutti bambini con tutte queste bellissime sigle dei cartoni più le sigle TV. Adesso ci andiamo ad ascoltare anche questo brano, la fantastica Mimì, una delle serie delle sigle più conosciute di Mimì.

Eccola la piccolina, Grazia. Ciao Grazia, dove eri finita? Dai che ci sono le sigle dei cartoni.

E dopo aver ascoltato la fantastica Mimì, una sigla dei cartoni anni 80, arriva anche Gigrobot d'acciaio.

0: buon ascolto.
1: Noi restiamo tutti con te, perché tu
2: E abbiamo ascoltato così questo brano Gig Robot d'acciaio, e adesso arriva Galaxy Express 1999. Era un cartone animato che si chiamava proprio così, Galaxy Express 999. Poi la sigla di questo cartone è stata usata anche nel film Bomber di Bud Spencer.

E così abbiamo ascoltato questo brano. Galaxy Express 999, sigla dell'immancabile cartone animato degli anni 80-90 pure questo. Prossimo brano invece arriva Cristina D'Avena di nuovo con i ragazzi della Senna, il Tulipano Nero.

Questa Patty Zero la dedica per le ragazze in chat. Mentre Grazia la vuole dedicare a Patty Zero.

E va bene, si continua su Radio Sole e Luna con la bella musica degli anni passati. Arrivano di nuovo i Cavalieri del Re con L'Uomo Tigre.

Abbiamo ascoltato così l'uomo tigre, i cavalieri del re. E adesso arriva di nuovo Actarus che ci propone un altro brano, questo è del 78, Goldrake.

E si continua ad ascoltare il prossimo brano. Il prossimo brano è Lupin III, nella seconda serie.

comunque anche di Lupin ci sono due o tre sigle all'incirca, credo proprio così. Poi questa è comunque la più famosa, è questa.

E così abbiamo ascoltato la sigla TV, quella originale di Portobello. Il prossimo brano arriva a Raffaella Carrà dal 71, Maga Maghella.

E abbiamo riascoltato dal 71 Maga Maghella, Raffaella Carrà. Prossimo brano arriva Lorella Cuccarini, Tutto Matto. Se non sbaglio era da Fantastico, ma non mi ricordo l'anno. Comunque, Tutto Matto.

Adesso si continua con la musica, arriva ancora un'altra sigla TV. Questa è Mindy e Mork, conosciuta anche come Nano Nano.

Bene, abbiamo ascoltato così Raul Casadei, Rimini, Rimini, Rimini. Adesso ritorna ancora Raffaella Carrà con un altro brano, Fatalità.

E adesso ci andiamo ad ascoltare la sigla TV di Happy Days, o se volete lo potete chiamare anche Fonzie. Vabbè, comunque la sigla è di Happy Days. Buon ascolto.

Eh sì, abbiamo ascoltato come ultimo brano Bim Bum Bam, Paolo e Juan. E poi c'è da sottolineare anche che quello che faceva la voce di Juan mi sembra che è morto qualche anno fa. Quindi il pupazzo ancora c'è, ma quello che fa la voce di Bim Bum Bam non c'è più. Ci ha lasciato qualche anno fa. Comunque, spero che vi siete divertiti con questo cambiamento di programma questa sera, con le sigle TV e le sigle dei cartoni. Io vado a salutare tutti quelli che sono in chattina. Poi saluto Shaki e ancora saluto Micione e ancora auguro a Bello buona musica, Bello. Buona musica a te, Bello. Alla prossima, ragazzi, con DJ Step.

Buonasera a tutti qui, dice bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte i cuori ragazzi belli, siete pronti per volare? Sempre su Radio Sole Luna, la prima giovane, batte i cuori, facciamo bene usettini, salutini affettuosi, calorosi come sempre, a Dina, Micione, ma che sono bello e tutto lo staff di Radio Sole Luna e tutti quanti. E grazie a tutti, buon ascolto e la propria presenza sempre su Radio Sole Luna. E grazie a tutti, da buona

Si prendono prenotazioni? Le prenotazioni, si stanno prendendo prenotazioni negli ultimi posti, per davanti, per buona polenta e salsiccia, sempre su Radio Soluna, mi raccomando, eh.

dai su, dammi una mano a prendere tutti questi numeri, e sono arrivato a 1200 numeri, dai su, su per la polenta e salsiccia, dai su, davanti al camino, dai su, su, su.

0: questi belli belli va che si vola sempre sulla gestione una la prima giù a batte fuori
1: mentre guardo la luce.

ballerina, mi presti la ballerina, la foto che sta, quella signorina per fare ballettino, che sta dentro la foto, in chattina, con l'occhiale, col cappello.

da Gianni Morandi e da Gebello Bello e tutto lo staff di Radio Sun e di tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me. Grazie a tutti per l'ascolto e la buona vacanza. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sun, numerosi come sempre, bravi, bravi, sempre efficienti, scattanti, volare, volare, sempre su Radio Sun, la prima di una beba, tanti cuori per voi, grazie, grazie, grazie a tutti per buon ascolto, la buona vacanza di apprendimento, per la bella diretta del Cervello Bello e tutto lo staff di Radio Sun. Noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sun, mi raccomando, numerosi come sempre, Roberto Sardini, Fattuzzi, Galeci come sempre, Andina, Micione, Maxime Bambola e tutto lo staff di Radio Sun.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per farla vivere a questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci va in me e però non mi risponde. Busse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma si può sapere, non mi è che devo curare le bene.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.